0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io.